To był wielki hit Foco nel Foco, teraz Loretta Goggi, Monsieur, Voulez-vous Danseur, potem Viola Valentino, Romantici. Będzie także duet Claudia Mori i Adriano Celentano w piosence Non succederà più.